0: An electro swing on La Mix Radio.
1: The Mix Radio,
2: where the music never stops.
0: Summer Swing, now playing. From Matt. Be deep, sends a fine. Music that never sleeps. La Mix Radio. Made for you.
3: Nella notte, io ti sento. La tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste più.